Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

storia di blu. Viene al mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla fila una tendina rota. Poi c'è l'all'insù. Che non è proprio capisse le volte che scrivo. Per andare a inventarsi un mondo diverso.

lasciare il cuore fa sopraggiungere. Lo sai quei coglione che te ne penti. Il tuo sto guarda il cielo di mille tormenti. Poi ti guarda mentre ridi mentre addormenti. Come l'impressione.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sia un mondo diverso, che poi sapessi indietro quanto

Era una chiamata, mal di testa. Ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

Cambiavi umore come il meteo, senza avviso. Ed oggi piange pure il paradiso. Chissà adesso come stai.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.